ruido que no sai fa ta. Si tu vuoi ruido che non sai fa ta. Ma si faccio lo shigen a giurno. Ma si faccio lo shigen a giurno. Ma si faccio lo shigen a giurno. Ma si faccio lo shigen a giurno. Ma si faccio lo shigen a giurno. Ma si faccio lo shigen a giurno. Ma si faccio lo shigen a giurno. Ma si faccio lo shigen a giurno. Ma si faccio lo shigen a giurno. Ma si faccio lo shigen a giurno.